0: still.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ehi, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Di Edoardo Bennato, e vediamo adesso se crediamo in quello che dice Marco con i suoi detti. Intanto partiamo.
1: Tanti auguri a un grande cantante attore, sì, americano, Tony Benedett, buon compleanno caro Tony, tanti auguri da Marco Roma a te.
0: E questo non è
1: buongiorno auguri. Gli astri del cielo si stanno unendo e brillano amore tutti i giorni, perché gli astri si baciano, si amano, si abbracciano, perché c'è Marco Roma. Buongiorno!
0: Ah, per questo sì, va bene. E allora andiamo a Marco Roma.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto...
0: Andiamo in diretta adesso, vediamo se ci...
2: WhatsApp, riduci finestra, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so, solo che sto chiamando.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come si va? Siamo arrivati già, eh?
3: Bene, bene.
0: O siamo ancora in viaggio?
3: Siamo in viaggio, in viaggio.
0: Siamo in viaggio verso Tor San Lorenzo, il lunedì è il giorno di Tor San Lorenzo.
3: Sì.
0: Bene, domenica,
3: siamo in viaggio.
0: Questi due giorni caldi, come sono andate le vendite in questi giorni caldi?
3: Ma allora, sabato, fino a sabato poco, poi ieri c'era una festa dove faccio io il lavoro, solo che non ci hanno fatto lavorare ieri. Quindi ieri ho fatto riposo, sì, tutto il giorno a mare, sulla spiaggia.
0: Ah, perché non mi hanno fatto lavorare?
3: Perché c'era una festa importante dove c'era LDA e vari cantanti,
0: sì,
3: e hanno montato il palco con i stand alimentari, quindi ci hanno sospeso il mercato per fare questa festa.
0: Ah, ecco, quindi non ve l'hanno fatto fare
3: no.
0: Detto oggi riposate, però ve l'hanno sì, detto prima almeno.
3: Sì, diciamo già lo sapevamo da un mese. Poi il giorno, la domenica prima arriva la comunicazione con i vigili urbani, mettono in bacheca all'entrata, che non si svolge.
0: Ecco.
3: Sì, sì.
0: Bene.
3: Però così.
0: Vabbè, un riposo. Allora,
3: sì,
0: oggi Tor San Lorenzo c'è il mercato, quindi state allestendo, sei il primo come al solito ad arrivare.
3: Sì, sicuramente sì. Prendo il caffè.
0: Prendi il caffè. Ancora ci vuole.
3: Relax.
0: Ancora non sei arrivato però.
3: No, mi manca penso 7-8 minuti massimo. Sì, manca
0: bene,
3: poco. Manca poco.
0: Allora, intanto che sono le 6 e
2: 4:44 e 12 secondi.
0: Le 4:44 e 12 secondi siamo. 4:44, ci ammazza.
3: Non abbiamo detto ancora chi ci sarà l'ospite, eh?
0: Eh sì, non abbiamo detto quello, non abbiamo fatto i saluti di ATM Trenor Bimerais, le ricercatrici volontarie della Croce Mica Caserta, e poi il nostro amico Francesco del municipio di Milano che sarà con noi dalle stelle, e poi Celeste che ha chiamato alle 3:25, ha mandato il suo saluto, salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo tutti gli altri, e adesso sveliamo chi ci sarà mercoledì sera 20 di sera, anche perché stamattina alle 6:03, 6:02, 6:04 potrete ascoltare l'intervista di Andrea Roncato, visto che mercoledì abbiamo fatto 2:20 di sera.
3: Allora dopo svariate, vabbè, lui ha fatto conservatorio sia a Milano che a Lecce, due conservatori ha preso, quindi un genio della musica.
0: Quindi,
3: lui è un grande chitarrista,
0: sì,
3: importante. Vabbè, lui è stato con vari cantanti, Clara, insomma, vari cantanti. E fino a quando non ha debuttato sullo schermo, e non ha vinto, ma è arrivato tra i pochi finalisti a Italian's Got Talent.
0: Sì.
3: Quindi al Canale 5. È stato insieme a Mara Maionchi, ha lavorato con Mara Maionchi e Elettra Lamborghini.
0: Sì.
3: Come ha detto Elettra nella finale, ha detto a te manca la voce, potresti fare, tu fai un concerto da solo. Lui ha suonato sia Pink Floyd e Michael Jackson, quindi Alessandro Malerba.
0: Alessandro Malerba, bene. Allora, quindi mercoledì sera avremo Alessandro Malerba. Oh.
3: Sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Ecco, invece stamattina, per vedere di arranfare qualcosa da te, con i cuoricini, il furgone, Marco Roma, eccetera, eccetera, cosa dovranno dire i nostri ascoltatori per cui mi metti in difficoltà?
3: Allora, il gioco della verità.
0: Il gioco della verità?
3: Uh-huh.
0: Caterina Caselli?
3: No, è un po' più giovane questa canzone.
0: Ah.
3: Ma Caterina Caselli quanti anni di era?
0: Caterina Caselli
3: anni
0: sarà...
3: 70?
0: Sì, sarà degli anni 48-49 più o meno.
3: L'anno di nascita, diciamo.
0: Sì, sì.
3: Ma dico, le sue canzoni, insomma, gli anni 70, insomma.
0: Sì, più o meno 69, 78, 70.
3: Sì.
0: E questo invece, gioco della verità.
3: Questa penso tra gli 84 e 90, penso.
0: Vasco Rossi?
3: No. Però sì, una persona molto importante.
0: Luca Carboni?
3: No.
0: Fabio Concato?
3: No.
0: Adesso... E allora sono in crisi. Dopo... Enrico Ruggeri.
3: No, anche se lo vorrei intervistare, lo sto corteggiando. Perché è molto social,
0: Sì.
3: Molto social.
0: No, il gioco della verità. E chi è allora? Scusa, dammi una mano. Questo.
3: Il gioco della verità.
0: Il gioco della verità. Fammi il motivo.
3: Se lo faccio lo azzecchi subito.
0: Il gioco. Non è Gianni Morandi, no.
3: No, è più giovane.
0: Più giovane.
3: Penso che c'ha 20 anni di meno. Sicuro. Forse di che anno sei te?
0: 62. Appena.
3: E lui 63.
0: Ah, Eros Ramazzotti. Lo devo mettere sempre tra i primi, vabbè. Quando vinci 63 io non vedo.
3: Infatti, però non l'hai detto. Ne hai detti tanti. Ha detto Vasco Rossi, molto importante, ho detto.
0: Sì, però. Bene, allora, il gioco della verità Eros Ramazzotti e noi abbiamo detto che avremo mercoledì sera, avremo
3: Alessandro Malerba, Italia's Got Talent,
0: allora.
3: Alla corte di Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, il suo pupillo.
0: Intanto il gioco della verità di Eros Ramazzotti.
3: Yes.
0: E allora, arriva qui, ci sentiamo tra un po', allora.
3: Va bene.

0: Giallo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto José, pronto?
2: Pronto Giuseppe, come vai?
1: Va bene, siamo nell'Argentina. E allora chiediamo a Giuseppe José Maria Savonara di raccontarci un po' della sua vita. Raccontaci un po' di te, José, e poi la nostra Beatrice tradurrà.
2: Bene, io parlerò in spagnolo, entonces, así le damos lugar a Beatrice che se luzca también un poquito. Respecto a mí, soy una persona ciega de grande, o sea, durante pequeño tuve visión, padezco una enfermedad degenerativa de la retina que se llama retinosis pigmentaria,
1: ecco,
2: y que va perdiendo la vista de a poquito. Y bueno, durante mi juventud llegué hasta jugar al rugby, siempre me gustó mucho todo lo que sea deporte, y ahora de grande, en este momento voy a cumplir 53 años.
1: Ecco, allora, traduciamo un attimo quello che hai detto fino adesso, Beatrice, perché sennò altrimenti dimentico.
3: Allora. Sì, allora Giuseppe ha detto che lui da bambino ci vedeva e che è rimasto cieco soltanto adesso da adulto, e fra poco farà anche 53 anni.
1: Ah.
3: E logicamente la sua malattia è quella malattia degenerativa, la retinite.
1: No,
3: sì. E dice che ama tanto, ha fatto tanto sport e giocava a rugby.
1: Ecco, quindi chiedi, ma era troppo bambino quando hai iniziato a perdere la vista, oppure?
3: A che età empezaste a darte cuenta che stavas perdiendo la vista, José María?
2: Yo a los 11 años me han descubierto la enfermedad.
3: A 11 anni mi hanno scoperto la malattia.
1: Ah, quindi a 11 anni.
2: Pero desde antes yo ya no veía.
1: Ecco, e a questo punto. Chiediamo a José María come sono le scuole argentine, come funzionano le scuole argentine, che c'è la scuola elementare, media, raccontaci delle scuole.
3: Esatto, queremos saber en Argentina cómo funcionan las escuelas para las personas que tienen problemas de visión.
2: Yo no hice una escuela para baja visión, yo hice una escuela para personas convencionales, que se le dice. Yo todo hice primario, secundario y terciario.
1: Ecco,
2: luego de grande perdí la vista, traducido.
3: Sí, está diciendo que lui ha avuto la posibilidad de poder fare le scuole normalmente, porque ci vedeva male, pero è riuscito a studiare nelle scuole. Sì.
1: Quindi, nonostante vedeva male, quindi ha fatto le scuole primarie e secondarie, e poi ha continuato per il resto. Bene, poi.
2: Sí.
3: Pero en Argentina, que tú sepas, ¿no? Las escuelas, ¿cómo funcionan para las personas que tienen problemas de visión?
2: Hay escuelas especiales donde se les enseña en braille y también hay un primario, un secundario y después hay una formación. Yo de grande, como perdí la vista de grande, fui a una escuela de ciegos donde había desde pequeños hasta adultos que hayan perdido la vista, y allí te enseñan las materias básicas de, bueno, computación, actividades de la vida diaria, manejarte con el bastón, cocina y otro tipo de cosas.
1: Perfecto, traduci.
3: Sí, allora lui sta dicendo che ci sono come qua le scuole primarie e secondarie per bambini che hanno problemi di vista, insegnano logicamente come qua a studiare scrivendo in braille, leggendo in braille e tutto il resto come qua. Logicamente lui è entrato in queste scuole quando ormai era adulto. È là che ha imparato a scrivere in braille, a usare il bastone e anche a gestirsi nella vita quotidiana.
1: Ecco. E quindi lui ha frequentato le scuole normali di tutti?
3: Sì, tu frequentaste sempre le scuole normali come tutto il mondo, no? Come tutti i bambini.
2: Sì, sì. Io me formé en la università come analista di sistemi e eso fue lo último che pude hacer con mi vita.
3: L'ultimo che ha potuto fare è studiare all'università. Che studiaste, José María?
2: Analista de sistemas, me formé, me recibí de ello.
3: Ah, ok. Analisis di sistema.
1: Analisi di sistema. Io vorrei chiedere a José María questa mattina, ma i non vedenti in Argentina come sono messi a livello di assistenza, di pensione e di altre cure?
3: Ok, José María, vogliamo sapere nel paese dell'Argentina le persone invidenti come vengono trattadas? Tienen algún subsidio del gobierno?
2: Tenemos una facilidad para jubilarnos previamente.
3: Abbiamo una possibilità di poter andare in anticipo in pensione.
2: Y además tenemos la posibilidad de obtener un certificado nacional de discapacidad.
3: E ci danno anche un certificato di riconoscimento come persone non vedenti.
2: y de ahí nos permite viajar en medios terrestres por todo el país sin cargo.
3: E questo ci permette di viaggiare sui mezzi di trasporti pubblici senza dover pagare.
1: Ah, beh, veniamo anche noi in Argentina.
3: Mi piace, sì, nos gusta mucho.
2: Bueno, por todo el país, o sea, de provincia en provincia.
3: Tutto il paese, dal nord a sud.
1: Ma anche con le frecce rosse, cioè con i treni velocissimi?
3: Todos los tipos de transporte público, trenes, autobuses, aereo.
2: Sì, trasporti terrestri, todo tipo di trasporti terrestre.
3: Terrestre, sì.
1: Ah, quindi, però è taxi, no? Anche taxi?
2: E además tenemos facilidades para comprar un auto con sin impuestos.
1: Ah, come noi.
3: Anche qua, sì, aquí también. No, ecco. Sì, il carro con la agevolazione all'IVA, dell'IVA e tante altre cose, è lo stesso allora che in Argentina.
2: Esatto. Un auto che compra un ciego lo paga mucho menos e además no paga los peajes en las rutas y no paga el impuesto de rentas.
1: Ah, vabbè, come da noi, non
3: paga. Però non pagano neanche le autostrade loro,
1: eh? Ah, anche le autostrade.
3: No.
1: Ma allora ci andiamo in Argentina.
3: Vamos
1: quasi qua.
3: Per Argentina.
2: Y además podemos estacionar en cualquier lado.
3: E possono parcheggiare la macchina ovunque.
1: Ah, pure. Allora siamo messi bene. Beh, l'unica cosa però che come lavori invece cosa fanno i non vedenti in Argentina?
3: ¿Qué trabajo hacen las personas que tienen problemas de la vista, que sean hipovidentes o no, o invidentes?
2: Por lo general, los que yo he conocido tienen recursos familiares o sino también telefonistas, telemarketing y ese tipo de trabajo.
3: Sí, call center, centralinisti, como aquí en Italia.
1: ¿Ma ci sono anche le figure musicali? Musicisti?
3: Hay personas invidentes que lógicamente se dan a la música, ¿no? Cantante, música.
2: Sí, de hecho aquí hay grupos musicales, Brisas del Alma, por ejemplo, que son compuestas totalmente por 5 o 6 personas ciegas, cada una con un instrumento y una voz.
3: Exacto, dice que ci sono anche la delle band de persone tutti invidenti, 5 o 6.
1: Ah.
3: E c'è ha detto anche il gruppo, si chiama Brisas, ¿cómo dijiste, José María?
2: Brisas del alma, creo que.
3: Allora, brisas del alma, che vuol dire vento o aria dell'anima.
1: Dell'anima, ah.
3: Sì.
1: Ah, capito. E invece, per quanto riguarda gli accompagnamenti, come siete messi? Chi vi porta in giro?
3: Ustedes tienen la posibilidad de ser acompañados por personas que los llevan a cualquier lugar ustedes necesitan ir, moverse.
2: Si está especificado en tu certificado nacional de discapacidad que es con acompañante, vos tenés posibilidad de ser acompañado o asistido por una persona a tu elección.
3: ¿Gratis?
2: Sí.
3: Dice que se es reconocido que ha bisogno de acompañamiento, allora sí, le dan una persona voluntaria gratuitamente.
1: Ah, questa persona che accompagna il disabile guadagna bene o guadagna pochissimo?
3: Esta persona que acompaña a las personas invidentes, ¿gana bien, gana mal? ¿Quién paga?
2: No, esa persona es una persona tuya, tú la pones vos, puede ser mi hijo, puede ser un amigo, puede ser cualquiera, no cobran.
3: Ok, no, perché hace parte della famiglia, sta dicendo, certo, se è parte della famiglia, logico che non gli chiedono soldi, però il governo non te passa una persona, un volontario che ti accompagni?
2: En casos muy puntuales, sí, tenés que requerirlo y justificarlo, y ahí le paga el gobierno mismo.
3: Exacto, dice que en certi casi sí, bisogna richiederlo, el gobierno lo concede, pero en quel caso paga siempre el gobierno.
1: Ah, quindi paga sempre il gobierno, va bene, in qualche caso allora. Senti, ma mi hanno detto che tu c'hai uno sport che preferisci su tutti quanti. Qual è lo sport che preferisci?
3: Hemos venido a saber, hola José María, buenos días, es Beatrice.
2: Hola Beatrice, buenos días.
3: Hola, lindo. Queremos saber qué deporte especial practicas tú.
2: Yo el ajedrez. Para ajedrez, scacchi adattato.
3: Ok,
1: come è iniziata questa passione degli scacchi?
3: Come empezó esta passione per el ajedrez?
2: Y empezó porque era el deporte que más pueden participar los ciegos con los videntes. Yo toda mi vida fui deportista.
3: Io tutta la vita sono stato uno sportivo e poi quando sono diventato cieco è stato l'unico sport che ho potuto, diciamo, praticare come persona cieca.
1: E comunque giocavi già a scacchi quando vedevi.
3: Già giocavi antes, no? Ajedrez.
2: E conoscevo le regole e giocavo molto poquito, però ora lo ho incrementato.
3: Sì, però logicamente adesso si è perfezionato.
1: Ah, quindi sei quasi un gran maestro?
3: ti puoi considerare un maestro?
2: Maestro, no, sto distante da eso, però le pongo molto impegno.
1: Ecco, chiedici, qual è il pezzo che ti piace di più della scacchiera?
3: ¿Cuál es la pieza que te gusta más de toda la scacchiera, cioè de todo el recuadro?
2: La torre.
1: Ah, ti piace la torre? No, a me piace il cavallo. ma quindi tu nell'attaccare, qual è i pezzi che in genere tu vai sempre a eliminare degli avversari? Cos'è che cerchi di...
3: ¿Qué es lo que tú quieres eliminar cuando vas a atacar?
2: Las piezas defensivas. Generalmente los caballos molestan mucho a los ciegos.
1: Ah.
3: I cavalli che danno fastidio tanto ai ciechi.
1: Sì, il cavallo cieco, insomma, non si sa mai. Quindi cerchi di azzoppare i cavalli. Quando farai il prossimo torneo di scacchi e dove?
3: Qual è il prossimo?
2: Stiamo praticando per il torneo panamericano che sarà in Argentina in novembre.
1: Ah, novembre. Ma è solo per, cioè, panamericano nel senso per tutta l'America, possono venire anche gli italiani?
3: Puoi partecipare?
2: E Centro America.
1: Ah, Centro America, quindi noi non siamo benvenuti in questo caso.
2: L'anno passato si realizzò in Panama il mismo torneo panamericano e io quedé in ottavo posto di 60 giocatori.
3: L'anno scorso lo hanno fatto in Panama e lui è rimasto nell'ottavo posto.
1: Ah, bene, allora è una bella situazione. Ormai il tempo se ne sta andando, non so cosa vuoi dire ai nostri amici che ci ascoltano dall'Italia. Speriamo che ci vieni a trovare.
3: Saluto, un saluto speciale a tutti i radio
2: los amigos italianos, realmente siempre un gusto compartir. Bueno, gracias por la posibilidad de poder mandarles, enviarles el saludo y espero verlos en el tablero en algún momento.
3: Ok, dice que ci saluta a tutti e che ci ringrazia per dargli la opportunità di farlo conoscere anche qua in Italia.
1: Grazie, grande scacchista. Un abbraccio da Giuseppe e da Beatrice. Ci sentiamo le prossime volte.
3: Campeón.
2: Muchas gracias a ustedes.
3: Un beso grande e un abbraccio.
1: A presto, ciao.
3: Ciao José María. Saponara.

10 320 19 78 490 320 19 78 490. Ormai siamo verso la fine del decimo anno di questa trasmissione. Oggi è il 3 agosto 2026. Il 9 settembre inizierà il nostro undicesimo anno. E allora 320 19 78 490 320 19 78 490 tra un po' avremo i sorrisi, sì, Claudio, va bene.

ma che stai a fa? Sto a lavorà, ma vendi le mutande? E allora, mica le posso regalà!

0: Marco arriva con le mutande. Damiano direttamente dal Vaticano. Eleonora dice: io so De Monte Mario.
1: Ma insomma, il testo di questa. Buongiorno Marco. Sentiamo Marco. Marco, buongiorno.
2: Eccoci. Fantastica. Allora, questa canzone è stata creata con i consigli, intelligenza artificiale, con i consigli però dati da noi, tipo Giuseppe, Radio, Marco, Mercato, Damiano.
1: Però l'ha fatta non tanto veritiera, perché dici che tu vendi limoni, cioè.
2: Infatti non è veritiera, perché purtroppo l'intelligenza artificiale ti spiega proprio bene, dettagliatamente. Essendo che non l'abbiamo fatta noi, ma l'ha fatta il fratello di Damiano.
1: Sì.
2: Quindi è andato sui consigli di Damiano.
1: Ah, ecco. Ecco.
2: Sì, non proprio come verità.
1: Sì, perché parla di limoni, insomma.
2: Sì, simpatica, però un bel ritmo.
1: Sì, sì, va bene per il risveglio, ecco.
0: Ma come fai?
2: Sì, sì.
0: Voce naturale, sì, sì. E le mutande, qualità italiana!
2: Mamma mia, che figo!
1: Bene. Diciamo l'ora, perché siamo in diretta, tu sei arrivato ormai stamattina, sì, sei.
2: Sì, sì, sì, già da 20 minuti.
1: 20 minuti, la distribuzione del caffè è iniziato ancora no?
2: No, penso un quarto d'ora.
1: Tra un quarto d'ora, quindi anche questa mattina faremo la distribuzione del caffè.
2: Sì, sì. Forte.
1: Erano i limoni, eccolo qua. C'è anche l'applauso. C'è messo anche l'applauso. Bene,
2: allora. È diventato un tormentone estivo ormai.
1: Da parte nostra, sì, ogni tanto lo mandiamo. Bene, vogliamo scegliere un brano per iniziare questa mattina, questo incontro. Dovrebbe svegliarsi Stefano, ma non sappiamo se si sveglia. Ho detto che puntava la sveglia, come del resto Damiano. E Damiano è sveglio?
2: No, dormi. Aspetta, forse non so se vengono in radio, perché praticamente questa settimana lui sta in ferie.
1: Sì.
2: E quindi sta tutta la settimana a casa da Leonora, dorme da lei. Quindi loro si svegliano tutti i giorni alle 8.
1: Ah, neanche alle 7 meno 10.
2: No, infatti non dormono a quell'ora, 100%. Sta in vacanza. Vabbè. Anzi, mi ha messaggiato lei, mi ha detto:
1: non chiamare.
2: Damiano non può parlare, è bloccato con la schiena.
1: Ah, va bene. Ma mica si parla con la schiena, comunque.
2: Infatti, si parla. Secondo me non si sveglia.
1: Vabbè, comunque, non li lasciamo dormire questa settimana. Poi, allora ricordiamo chi ci sarà 20 di sera, mercoledì prossimo, che poi è il 5 agosto.
2: Dalla grande scuderia di Elettra Lamborghini e Mara Maionchi. Dai Canale 5 Italia's Got Talent, Alessandro Malerba,
1: Radio Scott Talent, il Canale 5. Bene,
2: sì.
1: Chissà, troviamo qualcosa noi di qui su se vediamo su Spotify.
2: Sì, penso. Tutte quelle che ha suonato lui,
1: penso qualcosa la troveremo. Allora,
2: prova.
1: Proviamo a cercare intanto che
3: Francesco De Gregori, Vera Pennelli, ricerca Pennelli.
1: Vediamo, fa ricerca in diretta, noi facciamo tutto in diretta.
2: Sì.
1: Vediamo se troviamo qualcosa. Allora, Alessandro

0: No, non ci trovo niente. Forse ci trova un certo Alessandro Mara.
1: Ah, grande Mara.
0: Qua ci ha trovato un Alessandro Malerba, presidente delle Due Sicilie, però non credo che sia.
1: No, no.
0: C'è Malerba, Tony Bruni. Ah, eccolo. C'è, ci dà un profilo, però con il profilo non ci dà le canzoni.
1: È strano.
0: Ci dà profilo, vediamo cosa esce con il profilo. Alessandro Malerba, 15 follower, 5 seguiti, 6 utente, condividi profilo, altre opzioni, playlist, intestazione, anime gin 0 selvataggi.elenco Alessandro Malerba, pulsante. Anime gin Alessandro Malerba, sì. I tuoi brani più ascoltati 0 selvataggi.elenco Spotify, Capodanno 2K23 selvataggi.elenco Alessandro Malerba, pulsante. Capodanno 2023. Tutte le playlist, Sonia, ragazzo, Sonia, Roberto Venturi. No, c'è... Vediamo questo Anime Gym cosa se la fa sentire. Trova in questa pagina. Anime Gym, playlist create da Alessandro Malerba. Pulsante. Sono delle playlist che ha fatto. Introduzione casuale. Play.

0: andare Irama con Sia.
1: No, lui dovrebbe essere cantante rapper.
0: Non li... ci manda di Irama, cosa c'è sto di mandare?
1: Solo ti lascerò andare di Irama senza Sia.
0: Ci ha mandato Galassie invece, no?
1: Strano. Vabbè, uscito da due giorni, eh?
0: Sì, no, non c'è. C'è sicuramente.
1: È selezionato. Sono cambiamo.
0: No, non lo cerchiamo. È selezionato. Ricerca. Allora.

0: sai che non è che
1: no,
0: non ce lo trovo.
1: Che succede oggi?
0: No, questo
1: non Malerba ni Rama.
0: Tu no, Irama, senza anima. La ragazza. Sicuro che è uscito venerdì?
1: Sì, due giorni fa, dice.
0: Lentamente, brano.
1: Sennò cambiamo, ce n'ho già un'altra pronta.
0: No, possiamo andare qualcosa di Rama lo stesso.
1: Come vuoi?
0: Perché come ti lascerò, dirà Anoxa e Fausto Leale. Ah. Ovunque sarai, Rama.
1: Va bene, dai, ovunque sarai, bellissima.
0: E allora mandiamo ovunque sarai, poi vediamo i nuovi. Tra le uscite del venerdì doveva esserci però. Eccolo qua.

0: Era così ovunque sarai di Irama, e noi siamo qui quando sono le 5:26-27 all'incirca. Siamo in diretta con Marco Roma che deve portare il caffè. Abbiamo preso il caffè ancora? No,
1: no, ancora no.
0: Ah, allora stamattina si ritarda anche.
1: Sì, stamattina che ore sono? Ah, i 27. Mi devo cominciare a alzare. Dipende da me, se glielo portavo adesso già l'avrebbero preso. Perché i due della frutta sono arrivati.
0: Allora, salutiamo gli amici della frutta, si chiamano?
1: Allora, è arrivato pure Bedul, vedo. Io sto ancora dentro il camion, vero?
0: Sì, sì, tu sei ancora.
1: Claudio, Paola, Eleonora la nuora, poi a fianco c'è Rosetta con Berto.
0: Ecco.
1: Praticamente dovrò portare 7, 8, 10 caffè.
0: 10 caffè. Allora, noi abbiamo comunque anche il nostro Dennis da ascoltare, quindi.
1: Sì, che bello.
0: Vediamo di ascoltare Dennis che ha fatto una richiesta.
1: Dai, pronti.
0: Sì, un attimo che lo colleghiamo. E così poi, intanto che va il brano di Dennis, tu porti il caffè e poi se ne troviamo qualcuno in diretta che vuole salutarci.
2: 5 da 8, croce, no, passante. Y, invio, Q, invia, passaggi, fastidio, pascoli di media, compone messaggio, rispondi, passante, messaggio vocale, durata 1 minuto e 25 secondi.
0: Eccolo qua, ecco il nostro Dennis.
3: Registrazione bloccata.
4: Eccomi, buongiorno a tutti e buon inizio di settimana soprattutto. Un salutone a te Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e oggi saluto il capitano Marina, Marco Roma e tutti gli altri che saranno con te a dialogare anche quest'oggi. Mando un saluto in particolare a Salvatore, che è un pezzo che non lo sento, a Stefano Manenti, mando anche a lui un salutone e tutti gli altri naturalmente che nei prossimi giorni saranno anche con te e magari si ascolteranno questo programma oggi, sì, insomma, sentiranno i saluti. Beh, ok, bene, quest'oggi ti voglio richiedere il brano di Sal da Vinci, Rossetto e Caffè. Bene, ti ringrazio e naturalmente risaluto tutti e alla prossima, ciao.

0: Rossetto e caffè, guarda caso, manca a farlo apposta. Cioè, tu Marco non è che porti il caffè col rossetto, no? Ecco, Marco probabilmente sta nella distribuzione del caffè.
1: Non ho capito.
0: No, dicevo, non è che stai distribuendo il caffè con il rossetto.
1: A settembre. Ah, settembre. Ecco. Due domenica.
0: Ecco che Marco siamo.
1: Ah, tu vai, vai.
0: Ecco qua, sentiamo Marco che parla con i suoi distribuiti di caffè.
1: Eccoci qua, prego.
0: Eccoci qua.
1: Già abbiamo fatto la prima consegna.
0: Già
1: mancano due persone, mancano.
0: Ecco qua.
1: Mancano due persone, mancano Rosetta e Umberto.
0: Rosetta e Umberto che sono fruttivendoli?
1: Sì, sì, abbiamo vado subito. Sto prendendo due bicchierini per loro.
0: Sì.
1: Ok. Loro non vedono l'ora. No, aspetta, solo Umberto lo prende. Rosetta non lo prende mai, ok, me l'ho dimenticato.
0: Ma Rosetta senza caffè. Qua noi abbiamo mandato Rosetta e caffè. Rossetto e caffè.
1: Sembra fatto apposta.
0: Quello è stata un'intuizione senza saperlo del nostro Dennis.
1: Buongiorno
0: Umberto.
1: Buongiorno Umberto, caffè Umberto.
2: Buongiorno. Tutto a posto?
1: Sì.
2: Oh, è sempre più meno del tappao.
1: Davvero? Ieri mercato, no, non c'era il mercato perché hanno fatto la festa. Sì.
0: Ecco.
2: Alberto. Però è venuto una speciale
1: grosso. Sì, sì. Alberto.
2: Ecco. Lavora con bambù.
1: Sì, sì, sì. Io ho fatto dalle 9 fino alle 6 al mare.
0: Ah, ci credo.
1: Andato là. No, mamma.
0: Con il sole. Con il sol leone, insomma.
1: Sì, sì. Lei lavorava l'altro giorno, ieri, sabato, oggi. Che devi fare?
0: Quindi.
1: Viva.
0: Con il sol leone.
1: Fa mercati è meglio.
3: No, ma non vero,
2: ma. Sta bene, non ha niente.
1: Sì, è vero. Eccoci qua. Siamo arrivati.
0: Abbiamo salutato anche Umberto e Rosa, che abbiamo sentito, si sentono molto bene voi.
1: Sì, Umberto e Rosetta.
0: Ecco.
1: E allora, gente.
0: Abbiamo consegnato il caffè a questi colleghi di mercato.
1: Ho fatto la consegna del caffè a tutti.
0: Ecco.
1: Adesso posso piano piano iniziare ad aprire. Fortunatamente.
0: Oggi dovrebbe essere una bella giornata, almeno fino alle 10.
1: Sì, sì, oggi porta bello oggi. Oggi porta una bella giornata.
0: Anche se poi sarà caldissima. Come hai fatto a stare ieri, tutto ieri, con quel caldo al mare?
1: Ma sinceramente è stato difficile, è stato. Adesso ho avuto solo una fortuna. Praticamente ogni 10 minuti penso.
0: Ti buttavi in acqua.
1: Mi buttavo in acqua. Riportavi veramente il corpo a temperatura.
0: Sì, se no.
1: Sì, era impossibile, era ieri, veramente impossibile. Però poi comunque facendo mille bagni. Ma poi non è che dici bagno da due minuti, Tu sei di portare il corpo a 2-5 minuti.
0: Sì,
1: ti portavi il corpo a temperatura e poi ritornavi in spiaggia.
0: Tornavi sotto l'ombrellone perché se col sole.
1: No, veramente non lo posso mai l'ombrellone, piace tanto l'abbronzatura.
0: Ah, ecco.
1: Quindi, infatti sì.
0: Infatti
1: sono abbastanza nero. Tutti me lo dico.
0: Infatti Umberto ha detto sei diventato nero.
1: Nero, o perché è buio. No.
0: Bene.
1: Voglio nero, nero. A me piace tanto l'abbronzatura.
0: Intanto andiamo un prossimo brano e poi ricordiamo che mercoledì sera avremo Alessandro Malerba con noi, questo chitarrista che viene dalla scuola di Canale 5.
1: Canale 5.
0: E allora cosa hai preparato?
1: Mi piacerebbe sentire Ossessione di Samurai J.
0: Ah, Samurai, sì, sì, che è andato molto.
1: Ma tanto che modo, questa canzone.
0: Ossessione. Magari non ce la trova lui. La cerchiamo con. Thank you. Vediamo se ce la cerca. Eccolo qui. Allora facciamo partire. Eccolo qua. Ossessione, a tra un po'.

0: E torniamo con Marco, che intanto sta allestendo il suo furgone, il suo camion. Vediamo se c'è. Marco?
1: Filippo, sta roba così.
0: Ecco.
1: Sì. No, noi qua 40, 38, loro stanno a 19, 20 massimo. La massima 20.
0: Ecco.
1: 10 minima, 20 massimo.
0: Ma dove?
1: A Dublino.
0: Ah, a Dublino, dove andrai la prossima settimana?
1: Sì, vado settimana prossima.
0: Cioè, ovvero giovedì mattina.
1: Sì.
0: Intanto Marco sta parlando con noi, ma sta parlando anche con un vicino di lavoro.
1: Sì, è con Umberto Rosetta, perché mi ha detto che hanno prenotato l'ultima settimana di agosto e partono in vacanza in Puglia.
0: Ah, allora vanno vicino, vanno.
1: Sì, allora io gli ho detto che parto al freddo.
0: Ecco, e questa
1: io vado al freddo, questa è la massima 19-20 gradi.
0: Questa settimana i tuoi mercati chi li fa? Rimangono vuoti?
1: Rimangono vuoti, diciamo. C'è pure chi è fortunato, che ha ancora i genitori che fanno, che ti possono aiutare, vanno a posto loro.
0: Ah, ecco.
1: Però io avrei potuto organizzarmi con qualcuno, ma chi mandi? È pure pericoloso.
0: Eh sì, come non è che puoi
1: mandare. No, perché succede qualcosa, si rompe qualcosa.
0: Non che puoi mandare la signora Agnese. Ecco. Ecco, via qua che te do un bacetto. Ok.
1: Sì, sono quelli che parlano tra loro. Quelli della frutta che prima gli ho dato il caffè.
0: Ecco.
1: Oh, cazzo. No, tocca a me l'andietro questo.
0: Siamo in diretta e
1: succede di tutto.
0: Succede di tutto. Ecco qua.
1: Succede di tutto.
0: A Tor San Lorenzo, il mercato di Tor San Lorenzo in diretta con noi. Tutti.
1: Siamo a lavoro? Sì. Si tocca.
0: Ecco qua, questa è una porticina che si apre e adesso
1: sì, è la mia proprio.
0: Ah, è la tua.
1: Proprio la mia. Proprio la mia.
0: È la tua porticina.
1: Praticamente qui gli ambulanti,
0: sì,
1: quando si vedono una volta a settimana, sembra che non si vedono da 10 anni.
0: Questo è molto bello, però, perché
1: sì.
0: A parte il fatto che
1: perché ha fatto molta amicizia.
0: E allora, la cosa...
1: no, questo è il bello del mercato, che praticamente ogni giorno sei in un luogo diverso. Posti sempre i tuoi, su quelli posti, i vicini, sì, sono quelli là. Non
0: però,
1: si può spostare.
0: Ma è bello anche che, anche vendendo le stesse cose, comunque vi rispettate, non avete invidia se vende uno o vende l'altro. Questo in altri campi mi pare
1: diciamo che dovrebbe essere così, anche se purtroppo non è così con tutti. Non è così, perché tanti comunque ci sta un po' di gelosia, purtroppo è così, purtroppo. Però io la maggior parte che vendono l'articolo mio io parlo tranquillamente, non c'è problema.
0: Certo,
1: c'è un rapporto bello comunque.
0: Sì,
1: c'è un brutto rapporto. Anche se tanti sentono la rivalità.
0: Eh sì, tu invece rivalità non ne hai.
1: No, io no. Io a volte vedo, ho visto anche certi cugini, no?
0: Sì.
1: Che li vedi comunque, dici siamo rivali nel ring, ma sì, poi però poi escono insieme, vanno a mangiare insieme, no?
0: Certo.
1: È bella questa cosa. L'ho visto ultimamente dei lottatori importanti a livello mondiale di MMA, in boxing, MMA, pugilato. Erano rivali, molto rivali, anzi, sono proprio ammazzati sul ring, però poi alla fine abbracciati insieme, dice siamo amici.
0: Sì, ma questo almeno nello sport è così, nello sport quasi tutti sono rivali, però anche a livello di automobilismo c'è rivalità tra molti, però poi dopo stanno insieme,
1: comunque c'è amicizia.
0: Certo, perché comunque
1: allora, quel momento là sì, c'è quell'adrenalina,
0: c'è l'adrenalina dello sport, sì,
1: comunque ti giochi tutto alla fine,
0: certo,
1: se devi vincere devi fare, gli arriva un obiettivo.
0: Ecco, questi rumori che
1: sul commercio è tutto fatto del guadagno.
0: Certo.
1: Se vendi guadagni, se non vendi no.
0: Questi rumori che tu fai sentire
1: sto mettendo dei carrelli. Sono dei carrelli che le rotelle.
0: Sono delle aste.
1: Un tipo uno stand. sì. Tanti li chiamano stand.
0: Ma sono carrelli chiusi che devi aprire oppure sono già aperti?
1: Sì, devi aprire, purtroppo
0: occupano spazio.
1: Al mercato devi smonta tutto in mille pezzi e ritorna tutto a pezzettini.
0: Tipo un dei mattoncini praticamente.
1: Sì, dei mattoncini, tutto.
0: Quindi sono dei carrellini pieghevoli che poi si aprono, sì, sì. E quindi li stendi, sì, vicino, sì, al camion.
1: Beh, a volte ti riesce, strano, a volte pensare che quando poi è tutto chiuso, no?
0: Sì.
1: Sembra che non c'è niente, vedi un semplice camion, non ho chiuso. Invece, quando poi è tutto aperto, che riempi una metratura, tipo come se fosse tipo un appartamento, no?
0: Sì, sì.
1: Un monolocale. Immagino un monolocale tutto montato a livello estetico, bellissimo, come il vero e proprio circo che monta. Che è bellissimo, quando vedi sembra che non c'è niente, invece quando c'è tutto aperto dici, ah no, ho comunque un'attività, guarda quanto è bella, quando è tutto aperto.
0: Ecco, sì.
1: L'unica cosa che comunque la devi aprire e chiudere tutti i giorni.
0: Eh sì, cioè se poteva essere fissa, insomma, ma fissa non ti lascia.
1: Ci stanno pure dei mercati fissi, però non è che poi lavorano a livello economico, non vanno forti. Quindi quanto questi qua sono più importanti, quelli che tu vai via e ci stanno una volta a settimana, tipo ogni città di solito c'ha un mercato solo, per esempio la domenica di Porta Portese è conosciutissima, le tre caravelle di Parigi,
0: certo,
1: sono mercati storici, so.
0: Quelli sono.
1: Io avrei avuto comunque la possibilità, perché la famiglia mia comunque c'ha negozi e avrei potuto rimanere nel negozio, no?
0: Invece
1: ho preferito stare in piazza, invece è più
0: è più movimentata,
1: sì. Bene, bello.
0: 5:48, scegliamo un brano.
1: Emma e Fabri Fibra, c'è antidroga. Emma con Fabri Fibra.
0: Sì, che no,
1: questa.
0: Sì.
1: Emma Fabri Fibra.
0: Secondo me anche con un antidroga. Esce
1: Emma Fabri Fibra.
0: Eccolo qua. Eccolo qua che arriva. Eccolo qua.

0: E noi siamo in diretta, non siamo in una piazza vuota, ma siamo in un mercato pieno.
1: Siamo in un mercato pieno e piano piano arrivano. Arrivano piano piano, chi va al bar, chi fa tante cose oggi.
0: Ecco.
1: Oggi sì. E oggi si riparte. È lunedì perché tanti non lavorano domenica. Cioè, io sì, ce l'ho al mercato. Anche se ieri non me l'hanno fatto fare.
0: Sì, sì.
1: Però ce l'ho al mercato.
0: Tutti i giorni.
1: Tanti non... lavorano. E sì, io 7-7. E tanti lavorano 4 giorni a settimana. Diciamo è una scelta tua poi alla fine.
0: Certo.
1: Io invece ho scelto di lavorare tutti i giorni. Anche perché ieri sono andato al mare e mi sarei annoiato. Io mi annoio dopo un po'. Cioè non posso stare fermo a casa, fermo senza fare niente.
0: A me il mare proprio non piace, quindi figuriamoci.
1: Sì, sì, sì. Preferisco. Sì, qualsiasi cosa avrei fatto per la montagna, però comunque dovevo fare qualcosa ieri, perché era impossibile. Io a casa non ho. Mi sono svegliato già subito, anche se non lavoravo. Io ieri mattina già ero sveglio. Cioè, già alle 4. Io non tolgo la sveglia delle 4. Dici la togli, no, io non la tolgo, rimane sempre inserita.
0: È una sveglia, cioè, proprio biologica.
1: Biologica, io sì, mi sveglio, poi mi riaddormento, però poi alle 6 mi sono rialzato, basta, ho detto, faccio il caffè e camminavo dentro casa. Passeggiavo.
0: Sì.
1: E poi la fine ho cominciato a preparare i panini, le uova sode, ho fatto.
0: Hai preparato tutto il mare.
1: Mi piace cucinare.
0: 5:54 e 49 secondi, quindi siamo
1: a alle 9, tutta spiaggia.
0: Momento dell'ora tripla.
1: C'era tanta gente, eh?
0: Direi. Ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla. Questa mattina insieme a Marco Roma, Giuseppe Cesena, da Roma a Milano. Batte un cuore forte così grande. E c'è anche Antonio Malerba mercoledì e Dennis con noi per sempre.
0: Alessandro, perché hai detto Antonio?
1: Alessandro?
0: Sì, hai detto Antonio Malerba, ha cambiato nome, vabbè.
1: Veramente? Ho cambiato nome?
0: Sì, hai detto Antonio Malerba. Sì, hai detto Antonio Malerba.
1: Mi voglio riascoltare.
0: Sì. Allora vi ricordo che tra un po' avremo la registrazione di 20 di sera seconda, perché in genere è quella di venerdì, con Andrea Roncato.
1: E quindi, ho sentito quando è stato? Sabato?
0: Tanto va in ciclo, registrato ogni 3 ore. Adesso non
1: ho sentito lui al telefono.
0: Cosa
1: sì, no, perché io non lo faccio mai. Quindi ogni intervistato è creatura mia,
0: sì.
1: È un mio parto, perché sì. Per me è la mia soddisfazione,
0: certo.
1: Cercare. Quindi io non ho mai chiesto a nessun ospite di portarmi nessuno, non ho mai fatto e mai lo farò. Però parlavo con te Roncato al telefono,
0: sì.
1: E siccome mi ha detto che adesso iniziano a recitare la nuova stagione,
0: sì,
1: in Rai,
0: sì.
1: Rai 1,
0: sì.
1: E mi ha detto che praticamente... è molto lunga perché sono tante serie, recitano fino a dicembre, mi ha detto lì, l'altro giorno. Io gli ho detto che non chiedo mai. Ho detto guarda, però mi piacerebbe intervistare comunque gli ospiti, gli attori che lavorano con te, come Cristina Capotondi,
0: sì.
1: Tanti attori che stanno con lui. E lui mi ha detto guarda, ha detto perché ovviamente io conosco tutti, lavoro con loro.
0: Certo.
1: Ha detto, l'unico problema mi ha detto, che poi mi sono reso conto. E tanti artisti mi hanno detto a settembre, perché praticamente vanno tutti in vacanza, cioè, a parte la prova costume che fanno tutto quanto, ma loro si fermano adesso tutti quanti, capito?
0: Sì.
1: Ho parlato con parecchia gente, con Daniela Poggi, Patrizia Rossetti, con parecchi personaggi, parecchi attori mi hanno detto la stessa cosa. Ha detto va bene, ha detto spiegaci com'è il programma, gli ho spiegato, hanno detto va bene però a settembre. Hanno detto così.
0: Da settembre voglia avremo.
1: Sì. Però comunque qualcosa esce sempre a questo.
0: Sì.
1: Poi, adesso c'è Alessandro Malerba e la settimana prossima c'è la grande attrice da Nino Manfredi, c'è Geggia.
0: Geggia,
1: fatto tanti film. ha recitato con te Roncato, eh? Andrea Gigi, no?
0: Sì.
1: Ha recitato con tanti attori. L'ho vista l'altro giorno con Jerry Calà.
0: Sì, sì, sì.
1: Tomba forte.
0: Bene, allora.
1: Lei è una che ama la radio, eh?
0: Allora, 5, 58 e 16 secondi, dobbiamo mandare un brano e poi fare partire Andrea. Quindi scegliamo un brano, perché altrimenti poi non ce la faccio per le 6:30 per chiudere con le altre rubriche. E poi ci sentiamo alle 6:50 naturalmente, per i saluti.
1: Allora, rum e cioccolata. Che ce la fai?
0: Rum e cioccolata, questo che è rossetto e caffè.
1: E Delia e PS131. Però 1.100.000 visualizzazioni, eh? Ah.
0: Rum e cioccolata.
1: Io ho fatto 1.100.000 visualizzazioni.
0: Ah.
1: Vediamo se esce.
0: Sì, dovrebbe uscire.
1: Delia e Fiat 131.
0: Non è più 126, questo è 131.
1: No, 131.
0: Ah, allora.
1: Ma no, c'era la 131 Mirafiori?
0: Sì.
1: C'era.
0: Vediamo. Delia e Fiat 131, sì. Eccolo qua allora. Marco alle 6:50.
1: 6:50, dopo.

0: all'Extra 20 di sera, perché la seconda volta siamo qui con Marco e con Marco, annuncialo tu.
1: Allora, il nostro prossimo ospite è un'icona del cinema, dello spettacolo italiano, protagonista dei film cult che ci hanno fatto ridere a crepapelle negli anni 80-90, ma anche attore nel cinema d'autore. Simpatico, vulcanico e amatissimo dal pubblico. Diamo il benvenuto ad Andrea Roncato.
2: Ciao Andrea. Troppo buono nella presentazione, dai, non è tutto così vero, sono molto meno.
0: Ma no, è vero.
1: Meriti tutto e anche ti mando dei saluti, perché 5 minuti prima di te c'era Claudio Cappucci e il Diablo, mi ha detto che è un tuo amico e ti saluta.
2: Sì.
0: E quindi
2: sì, bravo, lui molto bravo.
1: Sì, mi ha detto salutaci Andrea, è un mio amico, ha detto lui.
0: Ecco, quindi
2: certo. Io sono, poi sai, essendo un emiliano romagnolo, per me l'importante è molto l'amicizia. Anche quando giro un film sono rimasto amico di tanti attori con i quali ho lavorato, tante attrici, ci sentiamo, continuiamo la nostra amicizia nel tempo, anche perché a me piace di lavorare con un'atmosfera di amicizia, di allegria. È bello il nostro lavoro, quindi manteniamolo bello.
1: Allora, tutto lo stile italiano ci sta ascoltando, ti sta ascoltando quest'oggi, e prima di iniziare l'intervista vorrei ringraziarti, perché so che tu oggi comunque eri impegnato in questa tua nuova fiction, questa seconda stagione.
2: Se sì, ci puoi parlare, tra un po' cominceremo a girare, quindi adesso ci sono le letture copioni, le prove costumi, il trucco, il parrucco, come devi tenere la barba, come non la devi tenere, che cosa ti devi mettere nelle varie scene, e quindi bisogna provarle prima di iniziare. Anche perché poi quando si inizia si va avanti, ogni giorno c'è una scena diversa, quindi non c'è più tempo di preparare certe cose.
1: Cosa stai girando e che ruolo fai? Chi sono gli attori, i registi? Ci
2: vuoi parlare? Gli attori sono molto bravi, è una storia di due famiglie che si incontrano e diventano una famiglia sola, quindi c'è Valeria Fabrizi che fa la nonna, c'è la Mascino che fa mia figlia Lucia Mascino, c'è la Capotondi, sono vari ragazzi giovani anche, tipo la Niki Passarella, che è una che su Instagram è amata da morire, che fanno i nipoti, e ci sono varie storie che si intrecciano dentro, diciamo che è un'esaltazione della famiglia. Cosa secondo me molto importante in questo periodo, dove purtroppo nello spettacolo si esaltano più le violenze sulle donne, si parla di quello, del bullismo, il razzismo, e purtroppo delle volte non si sa se si faccia bene o no, perché è chiaro che è una denuncia, però c'è già il telegiornale che denuncia abbastanza. Io non vorrei che il bullo veda un film sul bullismo, invece di smettere si gasa ancora di più dicendo cazzo fanno i film anche sui bulli, allora io sono un figo, capisci? Perché spesso si ha a che fare con gente malata di testa, bisogna sempre considerare questo. E poi c'è anche il problema che i ragazzini vanno a scuola con i coltelli in tasca, da qualcosa avranno pure imparato. Se noi gli facciamo fiction dove gli eroi sono dei delinquenti, i ragazzini imparano questo. Mentre invece secondo me una serie, oltretutto è andata molto bene perché ha fatto degli ascolti altissimi, quindi evidentemente alla gente interessa ancora ritornare un po' ai vecchi tempi, quando la famiglia era importante.
1: Grande, grazie Andrea. Sei veramente una persona fantastica. Complimenti, ti stiamo conoscendo dal vivo adesso, in questo momento, e posso dire che sei veramente una persona speciale.
2: No, non sono una persona speciale, sono una persona normale, e quindi questo credo che sia la specialità adesso. Nel senso che se tu frequenti persone cosiddette grandi, fra virgolette, rischi di diventare piccolo. Se frequenti persone normali, piccole tra virgolette, rischi di diventare grande. Quindi è sempre meglio frequentare la gente normale. E poi soprattutto col lavoro che faccio io, sai, la gente che mi viene a chiedere autografi, selfie, e mi ringrazia anche, non sa che io senza di loro non sarei nessuno, quindi sono io che devo dire sempre grazie a loro.
3: Certo, certo. Allora, partiamo dagli esordi. Gigi Andrea è stato uno dei comici più iconici della televisione e del cinema italiano degli anni 80.
2: È stato un duo che ha funzionato molto. Noi abbiamo cominciato negli anni 85 con la, già un po' prima, con la Mondaini in Rai, e poi premiatissima con dei cast eccezionali. Tu pensa che premiatissima, il cast era Mandalir, Gigi Sabbani, Nadia Cassini, Johnny Dorelli che presentava, Gigi Andrea, noi, Ornella Muti e Miguel Bosè, fissi, il cast fisso era questo. Quindi e da lì cominciamo ad avere successo col personaggio della mamma, poi cominciamo a presentare noi Grand Hotel, un'altra trasmissione dove avevamo a che fare, cioè come ospiti fissi, e facevano le gag con noi. Avevamo da Alain Delon a James Brown ai Jefferson, a questa gente qua. Poi andammo avanti e intanto cominciamo a fare film, perché negli anni 80 i personaggi televisivi facevano anche film, i famosi anni 80, che sono passati bene, ma dove c'erano film divertenti, dove a differenza di adesso c'era sempre un minimo di speranza, nel senso che se c'era un film anche dove c'era il cattivo, casomai alla fine il cattivo si buttava per terra per strada rischiando la vita per salvare un bambino e andavi via, dicevi, quando uscivi dal film, vabbè, questo per tutto il film è stato una bestia di uomo, però vedi, alla fine qualcosa di buono dentro c'aveva, cioè dava sempre un minimo di speranza. E gli anni 80 erano pieni le discoteche, tutte le sere, a lunedì c'erano 5.000 persone in discoteca, i ragazzi amavano stare insieme. E adesso sono cambiate un po' le cose. Io e Gigi abbiamo fatto serie televisive, Don Tonino, che è stato il precursore di Don Matteo, mille cose. Poi io ho continuato come attore anche drammatico, e con Gigi abbiamo smesso non perché abbiamo litigato, ma perché quando tu da comico fai il film non fai l'attore, perché fai te stesso. Allora se Gigi faceva Gigi, io Andrea, Gigi Andrea al mare, Gigi Andrea in montagna, e quindi rischi dopo un po' di far sempre lo stesso film, perché i suoi personaggi sono sempre quelli. E quindi poi Gigi si è ritirato, perché per modo di dire, perché ancora adesso facciamo serate nelle piazze, lui abita in Spagna, piglia l'aereo e viene a lavorare con me. Poi io però ho continuato con film più seri, quelli di Avati, di Virzì, di Muccino, anche questa serie abbastanza seria, ma anche perché ho pensato che se negli anni 80 io facevo il playboy dietro alle ragazze e faceva ridere sta cosa, era divertente, se lo fai a 70 anni sei patetico, quindi devi anche cominciare a cambiare il personaggio tuo in base alla tua età.
0: Bene, abbiamo Salvatore in linea.
4: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, Andrea, Marco, buonasera a te Giuseppe, Salvatore da San Giorgio a Cremano, la mettiamo così, Andrea, diamoci di tu, buonasera.
2: Certo, certo.
4: Allora, io lascio l'Andrea attore e attacco con l'Andrea scrittore, ti avrei voluto.
2: Ah sì, beh, ogni tanto a me piace scrivere, nel senso che quando mi viene qualcosa che mi piace la scrivo, la butto lì, la lascio lì. Allora, e poi ogni tanto casomai raccolgo un po' di mie poesie e le metto su qualche libro, oppure ho fatto allora un libro che era non solo Loris Patacchi, per far vedere che non ero solo quel personaggio del playboy che se le fa tutte, che poi tra l'altro non era mai un'esaltazione quando lo facevamo di questo personaggio, era una presa in giro, come io prendo in giro tutti quelli che dicono ho avuto 100 donne, 50 donne, puoi dire quante macchine hai avuto, ma le donne non è che sono, devi contare le donne che allora, hai avuto, dal momento che dice ho avuto 100 donne, già c'è un coglione, insomma, in poche parole. E allora, quindi è sempre stata una presa in giro, anche Loris Battacchi, che sono addirittura le statuette di Loris Battacchi, era simpaticamente una presa in giro a questo genere di personaggio. Poi, andando avanti, ho pubblicato sì qualche libro, ti avrei voluto dedicato a un bambino che non ho voluto che nascesse, e un po' per dispiacere, un po' per rimorso, ho scritto anche questa poesia per lui. E t'avrei, finisce dicendo: t'avrei voluto volere quella volta che non ti ho voluto.
5: Lo presentassi a Chianciano Terme, io c'ero, mettiamola così. È vero, 2008-2009, Andrea, ma mettiamola così.
2: Mamma mia, stavamo facendo Carabinieri, la serie Carabinieri.
5: Allora sì.
2: Lì vicino, esatto, vicino a
5: Chianciano Terme.
2: Sì.
5: Poi parlavi di automobile, testimonial di una automobile che io ho posseduto, auto Bianchi Y10 4x4. Guarda che ti ricordo.
2: Se mi riporto indietro nel tempo, io ho fatto alcune pubblicità, poche ma molto testimonial importanti, l'Agip. Dove io e Gigi facevamo bello essere l'Agip, sì, che ebbe moltissimo successo. E poi io feci la 4x4, sì,
5: esatto,
2: e l'ho avuta anche cos'era l'auto Bianchi, che la
5: dice auto Bianchi, sì, esatto, sì,
2: ed era una macchinetta che andava dappertutto, e feci anche questa io sì. Poi di pubblicità dopo feci anche la Valfrutta, la natura di prima mano, e anche sì, per un paio d'anni la camicia con i baffi, che la faceva Maurizio Costanzo, poi lui non la più fare e chiese a me di fare la camicia con i baffi.
0: Ma anche quella, una delle più famose è anche quella delle valigie, no?
2: Beh, le valigie Roncato sono parenti, nel senso che sono cugine di mio papà. Io sono veneto di origine, di Piombino Dese. Mio papà poi venne a Bologna, incontrò mia madre, io sono nato a Bologna, però il mio cognome Roncato è veneto ed è imparentato con questa grossa fabbrica di valigie. Anzi, devo dirti che me ne hanno anche regalate e io viaggio con le valigie Roncato.
0: Cioè, viaggi
2: così
0: con te stesso?
2: Risparmio di mettere il cartellino col nome, se già nella valigia.
0: Infatti, almeno il vantaggio c'è. Bene.
3: Ok, andiamo avanti con le domande.
0: Sì, allora salutiamo
5: sì,
0: Salvatore.
5: Io ti saluto. Ciao Andrea, è stato un piacere parlarti. Ciao Andrea.
2: Ciao, anche ciao, per me, un abbraccio, grazie.
5: Ciao. Saluto dalla città di Massimo Troisi. Tu sei stato a Salina a giugno, vero? E quindi al premio Troisi a Salina, noi lo facciamo anche a San Giorgio a Cremano il premio Massimo Troisi. Va bene, ciao, saluti Andrea. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao.
3: Ok, andiamo avanti con l'intervista, il tempo stringe. Allora, Andrea, negli anni hai fatto ridere intere generazioni con uno stile unico. C'è uno sketch televisivo di quegli anni che porti nel cuore?
2: Beh, la mamma è stato lo sketch che ci ha portato al successo, e quindi debbo molto a quello che facevamo spesso così nelle serate. Poi l'ho fatto in una trasmissione, perché finché tu non fai qualcosa in una trasmissione di grosso successo, tu i tuoi scherzi li puoi fare ma restano lì. Per avere la spinta devi beccare, per fortuna, una trasmissione che funzioni molto. Allora casomai uno sketch che nessuno guardava prima, non gli fregava niente a nessuno, improvvisamente diventa un must. E la mamma era una cosa che io facevo per divertirmi, perché essendo di una famiglia matriarcale, c'era la mamma, la zia, la nonna, erano tutte donne, vedevo che quei figli tutti dicevano le stesse cose, e io con Gigi faceva la parte di mio figlio, e io non facevo la mamma, facevo un figlio che si metteva un camice col boa, con le cose e i ferri per fare la calza, e imitavo mia madre, e non facevo altro che ripetere tutte le cose che dicono le mamme: ti ho fatto di dispo, ti ho dato la luce della spengo, questa casa non è un albergo, tutte le cose che dicono le mamme. E quindi, essendo un personaggio universale, tutti ridevano, perché le mamme di tutti hanno detto le stesse cose ai figli.
3: Grande Andrea. Allora, continuiamo. Continuando con la tua brillante carriera, hai preso parte a pellicole storiche della commedia italiana, come Cine Panettoni, lavorando con registi importanti, Corbucci, Boldi, De Sica. Cosa è cambiato nel cinema dagli anni 80 ad oggi?
2: Sono cambiate alcune cose, soprattutto nella comicità. La comicità allora era vera, avevamo dei comici eccezionali, da Troisi a Renato Pozzetto, Cocchi Renato, Suzzurre Gaspare, sono stati veramente tanti comici molto importanti, e le gag erano basate sulla comicità, erano piccoli pezzi teatrali fatti di 10 minuti, però dove avevano un inizio, uno sviluppo, una fine, varie battute dentro con la battuta finale. Adesso vedo nelle trasmissioni che molti basano la comicità sul parlato, cioè addirittura alcuni hanno proprio i foglietti con le battute, uno dice una battuta, quell'altro dice un'altra, uno dice una battuta, quell'altro ne dice un'altra, e casomai usano i tormentoni, gli urli, le voci un po' da passo, o si vestono un pantalone sì, uno no, la cresta gialla in fronte, cercano di fare ridere in vari modi. Però se io prendo uno qualsiasi, mi ricordo un personaggio qualsiasi che passa per ecco, prendo Jerry Scotti, faccio per dire uno importante, lo vesto da Minnie, fa ridere, ma non è comico, giusto, è ridicolo, sono due cose diverse.
3: È vero, è vero.
2: Quindi delle volte si vedono più delle risate strappate facendo i ridicoli, non i comici.
3: E non è bello.
2: Sì.
3: Non è bello. Allora, continuando con i tuoi successi televisivi, sei entrato nel cast di tanti anni della serie TV Carabinieri. Cosa ha rappresentato per te 7 anni di stagioni?
2: Beh, Carabinieri è cominciata così per gioco, poi è andata bene e abbiamo fatto tante stagioni dove ho potuto conoscere tanti personaggi, alcuni che erano alle prime armi con la recitazione, che hanno imparato lì, altri che erano famosi come soubrette lì, soprattutto quando andavo nelle caserme mi dicevano: ma dove avete trovato quella caserma lì dove c'è come carabiniere donne? C'era, non so, l'Arcuri, la Colombari, la Canalis, la Marcuzzi, la Francesca Ghillemi, la Palmas. Magari ci fosse un posto di polizia con queste poliziotte, però faceva parte dello spettacolo ed era divertente, perché ancora adesso, dopo 10 anni, vedo che spesso lo replicano, quindi evidentemente è una serie pulita dove ci sono parecchi attori conosciuti e quindi funziona. Le cose semplici delle volte sono le più intelligenti.
3: Grande Andrea. Allora, guardando verso il futuro, c'è un personaggio che non hai ancora interpretato e che sogni di poter fare?
2: Ma io i personaggi più belli dal punto di vista attoriale li ho fatti con Avati, ho fatto già 7-8 film con Virzino, Timasi, che con Muccino, Ricordati di me, e anche adesso mi piace fare dare delle emozioni al pubblico. Emozioni vuol dire farli ridere e farli piangere, anche perché per far ridere bisogna sapere come si fa a piangere, quindi è abbastanza facile. Personaggio che non ho ancora fatto, praticamente li ho fatti tutti, ma tutti usavano me stesso, nel senso che per recitare tu puoi calarti in un personaggio e trovarne

0: perché rivivendo di continuo la propria vita è come se non fosse mai passata.
1: Bene, diciamo che il tempo sarebbe quasi finito, anzi è finito.
2: Allora, abbiamo ancora un'altra domanda e veloce, poi chiudiamo. Allora, con grande dispiacere concludiamo però la nostra intervista. Se dovessi passare e se dovessi riassumere questi anni di carriera artistica in un'unica frase o insegnamento, cosa diresti?
0: Che sono una persona fortunata, perché mi sono sempre guadagnato da vivere facendo quello che mi piace fare di più al mondo, quindi credo che questo sia superiore al denaro, alla ricchezza, a qualsiasi cosa. Poter vivere facendo quello che ti piace è la cosa più bella del mondo. E poi voglio dare un consiglio a tutti prima di chiudere. Ricordatevi che poi sai, nella nostra carriera c'è l'anno che funziona di più, l'anno che funziona è fatta di alti e bassi sempre, però bisogna avere sempre fortuna, nel senso che ci dobbiamo noi fabbricare la nostra fortuna, e la fortuna non arriva dal cielo, la fortuna ognuno di noi se la fa, se la costruisce avendo intorno della gente che gli vuole bene, che lo ama, che possono essere animali. Io ad esempio quando ero in crisi pigliavo tutti i miei cani, me li mettevo addosso sul divano, e questo amore incondizionato che loro avevano per me mi dava la forza di vincere qualsiasi problema, come qualsiasi persona, non so, un ragazzino che ti regala un pupazzetto per strada ti porta fortuna, ma non perché tu tocchi questo pupazzetto e sarà la fortuna, perché ti ricorda che c'è qualcuno che ti vuole bene. Quindi ragazzi, cercate sempre di avere intorno persone che vi vogliono bene e sarete sempre fortunati.
1: Grazie caro, la sigla già è
2: partita.
1: Questa
2: sera abbiamo avuto un grande fuoriclasse, un grande campione, un grande attore, grazie Andrea.
0: Sono soltanto una persona che ama il proprio lavoro e ama la gente, perché la gente mi permette di fare questo lavoro e la ringrazierò per sempre.
2: Grazie, noi ringraziamo Andrea, te che sei stato con noi, perché abbiamo conosciuto veramente, io non lo conoscevo fino a stasera, il vero Andrea Roncato, un grande veramente cuore.
0: Grazie,
2: al di là
0: dell'attore per la vostra trasmissione.
1: Grazie, a presto,
2: grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille. Diretta nazionale, grazie. Questa sera abbiamo avuto Andrea Roncato, grazie.
1: Grazie Andrea.
2: Grazie Andrea, ciao. È un piacere. Grazie, alla prossima.
0: Ciao.

0: Torniamo in diretta, sono le 6:25 e 5 secondi, quindi è il momento di salutare le nostre radio. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, Radio Terme Via, Teleterme Vigliatore TV, sempre 7:30, e Radio Mare Italia. E adesso salutiamo le altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia.

0: ristorante Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
2: assolutamente assolutamente tutti. Buongiorno, ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare i nostri rapporti,
1: dire agli altri quello che c'è. Esatto. a Montagnana.
2: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17. Ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni. E poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto, che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico, però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
1: Sì.
2: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare, che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ah, ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partito da circa una trentina di amici, così fatta per caso. Negli anni, appunto, siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
2: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
1: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare.
1: Oltre
2: anche con le temperature.
1: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
2: arrivederci a presto.

due, ah, tre. E Berta filava, fila ancora? Chissà, siamo in diretta quando sono le 6. 6:38 e 28, abbiamo preso anche l'ora doppia alle 4:32, quindi insomma siamo in diretta in questo lunedì 3 agosto.

0: Mannarino, me son ubriacato, ma noi siamo sobri, ancora siamo svegli alle 6:44, è il momento di Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Benissimo, ma oggi dobbiamo fare gli auguri, è vero?
1: Gli auguri, sì, al direttore di Radio Studio 5,
0: sì,
1: che è una radio di Sciacca.
0: Da dove tu ci ascolti praticamente?
1: Sì, da dove vi ascolto.
0: E allora facciamo gli auguri al nostro Francesco Verderama.
1: Verderame. Francesco Verderame.
0: Verderame, sì, io stavo pensando,
1: sì,
0: ai rame.
1: Verderame.
0: Tanti auguri.
1: E anche ha fatto il compleanno di la verità sabato.
0: Sì.
1: Ma siccome sabato la trasmissione non c'è, giustamente.
0: C'è.
1: E allora gli auguri glieli facciamo.
0: Li facciamo adesso.

0: Auguri Francesco, 100.000 di questi giorni, applauso. E anche la poesia di oggi la sentiamo, mettiamo un leggero sottofondo, puoi partire pure, vai.
1: Sì, io la poesia di oggi chiamiamola poesia, sono
0: delle frasi dedicate.
1: Sì, dedicate. Quando lui in radio portava avanti assieme al cantante Tony Bentivegna una trasmissione, e lui era l'aiutante, era la spalla di Tony, e faceva battute, faceva ridere, faceva scherzare, e io ho capito che era una persona simpatica, una persona che di buon carattere, proprio attraverso quello che lui diceva, con le battute che faceva, ma ancora di presenza non lo conoscevo. Poi quando l'ho conosciuto ho visto che è veramente una persona, per come si deve, simpatica e accogliente. Beh, allora, e ho scritto queste frasi elogiative, io la chiamo poesia tanto per,
0: sì.
1: Ma non è poesia, cioè nel senso, appunto, la parola frasi elogiative già spiega
0: tutto
1: di che cosa si tratta.
0: Sentiamo.
1: Allora, dedicata a Francesco. Hai uno sguardo accattivante, gli occhi dolci e fai simpatia all'istante. Quando in radio ti si sente parlare, sembri un attore nato. Complimenti a un direttore particolare e come te non ce n'è uguale. Questo è più vero, eh?
0: Ecco, poi ho scoperto che quello che avevi scritto senza conoscerlo era vero. Senti,
1: era vero, sì.
0: Cosa dedichiamo a Francesco Verderame?
1: E visto che conduceva la trasmissione con Tony Bentivegna, gli dedichiamo una canzone cantata da Tony Bentivegna. Il titolo dillo tu.
0: Boccuccia di rosa.
1: Bravo, bene.
0: E allora buona giornata, ci sentiamo mercoledì 5 agosto, siamo in diretta.
1: Sì.
0: Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te.

0: per il nostro Francesco Verde Rame, e qui abbiamo il nostro Marco.
1: Buongiorno, Ari, buongiorno.
0: Ari, buongiorno. C'è un po'.
1: Ari, buongiorno.
0: Abbiamo un po' la linea che saltiglia, com'è?
1: Davvero? Veramente? Adesso mi senti?
0: Adesso sì, adesso
1: pronto,
0: va bene.
1: Pronto. Okay.
0: Eccoci qua. Allora.
1: Eccoci qua. Siamo pronti, siamo in fase di apertura, piano piano.
0: Sì.
1: C'è ancora tanto tempo.
0: Sì.
1: Sarà perché vado piano piano, forse.
0: Sì,
1: non
0: tu
1: lo so.
0: Hai messo già tutto esposto, problema. Già, sì.
1: Ho messo delle cose esposte, ma ci vuole ancora tantissimo tempo.
0: Ah, ecco, ancora quindi pian pianino il caffè è stato consumato, la frutta del mattino, abbiamo consumato una frutta o niente?
1: Ancora niente, o dopo compro, voglio prendere delle pesche, voglio prendere, che buone che sono, mamma mia.
0: Sì, le pesche sì.
1: Belle tagliate, pesche, melone.
0: Dissetano in questo momento che fa caldo. Il caldo com'è a proposito?
1: Il caldo, diciamo... Ancora penso siamo sui 26 gradi.
0: Beh, qui ancora penso. Ancora sopportabile.
1: Ancora si resiste.
0: E il problema è quando si arriva a 35.
1: Dopo, perché ha detto che fino a martedì è forte.
0: Ma fino a venerdì mettono addirittura.
1: A te fino a venerdì, ok.
0: Quindi vabbè, tu giovedì te ne
1: vabbè,
0: vai al fresco.
1: Io non ci sto.
0: Tu giovedì te ne vai al fresco, quindi insomma.
1: Sì, vado ai miei 19 gradi massima, 20.
0: 20, allora.
1: La minima è 10. Ecco. E ti farà freddo là.
0: Ricordiamo chi sarà con noi mercoledì a 20 di sera. Alessandro
1: Malerba. Il grande talent show Italia's Got Talent, Alessandro Malerba, dove ha ricevuto complimenti top da una persona che io stimo moltissimo, che è Mara Maionchi, dove ha lanciato Tiziano Ferro, Emma Morrone, vogliamo ricordare personaggi importanti a livello mondiale. Di Mara Maionchi veramente gli ha detto: ma tu mi ascolti sempre? Ma io a volte dico anche qualche puntini. E lui invece ha ascoltato tutti i consigli che Mara Maionchi gli ha dato. Infatti è stato il finalista di Dallas Got Talent.
0: Infatti. Quindi
1: è andato forte.
0: Quando i consigli.
1: Elettra Lamborghini gli ha detto: ti manca la voce? Ha detto: tu non canti? Ha detto: ma se tu canteresti, puoi fare un concerto da solo. Gli ha detto: da solo. Ma è quello che gli dirò a lui, lo dico già in privato, io lo dico.
0: Questo è quello che gli dirai poi mercoledì sera, 20 di sera. Naturalmente poi chi non riesce ad ascoltarci su Disabili International Radio, sulle radio che si collegano, avremo la replica venerdì mattina alle 6:05 all'incirca. La trasmissione dura solo 20 minuti, infatti si chiama 20 di sera perché dura 20 minuti ed è di sera, stranamente sempre sulla linea di Disabili International Radio, sull'app Giuseppe Spazio Cesena Spazio App, e quindi Giuseppe Cesena App e tutte le radio che si collegano.
1: Domani sera festeggerò.
0: Eh già, domani sera.
1: Compleanno.
0: Già. E noi lo festeggeremo con te il 5, allora, perché si dice che
1: il 5. Il giorno della diretta.
0: Si festeggia dopo, così anche Maria Grazia stamattina ha festeggiato il compleanno di Francesco Verderame, che era sabato, l'ha festeggiato oggi. Bene, allora siamo quasi alla fine perché siamo 53-58.
1: Oggi niente notizie dal Vaticano in tempo reale.
0: Il Vaticano
1: niente
0: è in ferie.
1: Vaticano è in ferie, sì.
0: Quindi è in ferie anche.
1: Ho mandato un messaggio provato.
0: Anche la Vaticana. Anche la Vaticana è in ferie in questo momento.
1: Sì, anche loro stanno in ferie.
0: Quindi ferie.
1: Vabbè, ogni tanto, dai.
0: Vabbè, dai, andiamo.
1: Gli concediamo.
0: Concediamo queste ferie. E quindi.
1: Sì.
0: Noi torneremo in diretta mercoledì per ricordarvi ancora adesso, vi ricordiamo Alessandro Malerba con noi, e tu intanto inizi ad avere i primi acquirenti. E
1: speriamo.
0: Ecco, ecco. E allora a questo punto conterai da solo per mandare la sigla, visto che...
1: È vero, è un evento oggi.
0: Allora, puoi partire.
1: Signore, posso partire?
0: Sì.
1: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa mattina, aver portato il caffè in diretta ai nostri amici. E niente, ce ne andiamo, torneremo domani dalle 4.30 alle 7 con una trasmissione un po' diversa. Ci sarà Simone, ci sarà Daniela, ci sarò io e altre maniere. E torneremo in diretta invece mercoledì, sempre tra le 4.30 e le 7. Ci sarà nuovamente Marco che ci racconterà, anzi Marco a cui faremo gli auguri del compleanno, giustamente. Bene, a risentirci Marco, buona giornata.
1: Grazie.
0: E a presto. Ciao Marco. Ciao.

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piangi nel buio per te. Le dovrei

se il mondo si fermasse e ti dimenticasse per un po', come non hai voluto mai, lasciandoti le scelte da prendere senza fretta, tu che fai?

se il mondo si fermasse e ti dimenticasse, cosa fai? Dimmi di me che cosa fai. Avendo tutto il tempo, guardando i pro e i contro, dove vai? Cammini via o rimani qua? Prendo le mie ali, volo, volo, volo, volo, volo, fino a che? Fino a Dio.

oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Mi dispiace, ma questa vita è mia.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pe-

Giordano, scusa, ciao, sono Valerio, senti, non so che giorno è oggi, non so, vabbè, mi è venuto in mente questo giro de basso, ascolta un attimo, tun tun tun.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Yo, hey, check this out.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
0: La Conrad, la convenienza, sì, tutto

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Oh, everyone's got their problems. There's always something on your mind.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: No,
2: it is it.
1: I'm sure of it.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Hi everybody, this is Måneskin.